0: Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: La testo nauto. La marco a qui su l'arbre, hiero pas, cantem passats a queste maiti. Hiero pas. Cantem passats, hiero pas. Hiero pas. La marco su l'arbre, hiero pas. Hiero pas a queste maiti. A queste maiti. E aro yes. Oh, yes. Io uno marco. Uno marco sull'arbre numero 10. Dins aquel bosc, un passant cado giun. Tutis. L'avem visto, tutis. Uno marco. La marco. Picciotto, l'avem visto. Ero l'uso de senturnar l'ustal. Cagliò passà pel bosc. Le bosc negre, priunt. Tutti les travagliaires han avun cap baissat en agacciant sunque sas causaduros. Caminavun d'arreu, tutti spariès, sen culù, sen formo, sen zaudù, e la paraulo basso, homes, fennos, tutti spariès. Caminavun d'arreu, mai tie suer, senza agacciares, le cap baissat. E a chi che tu d'un cop? Besuna che lo marco, un pauco al dessus della terra, della irrasigos, dell'arbre, la marco. Già uno, non pai da marco de Black e Mortimer, nu sembravo uno picciuno sagetto. Già uno. Uno semmano passo, pei dos, e la marco e stucciuno al pè dell'arbre numero 10. E a chi cum mai ti? E spoi mai. Pai mai de Marco. Pai mai de Sageto. A che rempego, dieron les homes. E la ifennos branderon le cap in risun. E a pei turnerun a saibido i budos. Uno semmano passo e in un numero Marco appareis. E stucciun sul mio marbre. Me leugero men differento. Oh, paigaire. E stucciun uno meno de sagetto. Me più nauto. Al nivel del genul. Suspreses, me indifferens, les homes continuun le camide saibidos cruseridos. Me pracò anaro uno picciotto belugo al più prigunt des els. La sageto de muret a tal dois semmanos sull'arbre numero 10. Ero pla pulido. Accado passace, tutti slagacciaun. E le brut de la scausa duros ero mai bigurus per anar a fabrico. La treseno semmano, la marco desparesquet. A queste cop, la ifennos e les homes se dijon que la marco tournaio en disen aco un risuleti venio a spots aion fisanzo la marco tournara beleu dins uno semmano cum l'autre cop que usap e iso que se passet aio pos crescut ero tucciun giauno tucciun picciotto tucciun sageto. Solumen ero mai nauto, ero al nivel del quide. Senza pausa mai de questius, les homes continuieron sun cami. Tutti l'aion visto, sull'arbre numero 10. E marchan, aion le pitre cuflat d'un energio tutto nubelo, un energio che cunisciompos. Doi semmanos a prep, pai mai de Marco. Mi aro, ier un accostumaz. E ne speran la Marco, la ifennos metteron uno bruodo giauno, e les homes uno caschetto giauno. Un auriodit uno curegliado de pulitus. Jamai de per avans aurion poi riscat uno culu, uno fantagio, un pel più lung che l'autre. uno buzz più forte. Una settimana di mai e la Marco ero tornato al rendezvous. Ero pai mai al livello della terra, pas al livello del genou, ni mai al livello del cui de nu, ero al livello des els. La vegero nelen, se la cerca. Les homens eran contents, la ifenno in rigion, aion pui mai le cabaisat, eran fiers. Marchavon din le bosc, d'un pas decidit, prestes a affronta calcoi marido i bestios al cap del camí, calcoi gigants, calcoi mestres. La semana acabado, pai mai de Marco. Sen fas que un pas, aion l'esperienzo. La Marco faceva partito de sai vidos. Aro, savion marchar dreit, savion rire. La vido ero mai leugiero. Cam venga il luro de la sageto, agaccia un per tut per la trapa. E vegion pos? Vegion poi la Marco sull'arbre numero 10. Era un ingiaurazzo. Mirà un cumo de baudufos a mel cor che batejau. E a chi che tutto d'un cop, un giuve, agel l'ideo de levar il cap. Oh, chi con che fa già un po' giamai, e crido che cridaras, la vesi, e sa chi, pinaut, levai le cap. E tu le munde se mette a tibar il col. E sa tal, che trove un chi con de pla più gran chelis, chi con de vert, chi con de blu, chi con de jaune. Peñon de descubrir la feglio i des arbres, le blu del cel, la luz del surel. Sabion poi so chi arrivao, ero tro nou, ero tro fol. La sageto jauno gli aprenget che pudio ancora dreits, fiers, pleni d'esper, pleni di fisanzo. Dempei, savun rire, biure la fasso virado capal surel, surs, da bel dreit desse a chi un sun aro.

una chimero, malato de primo. Iro su un de vieigar, su un desesperato. Partie desmentia dal tempo e dal paese. Capable de perde, bello senso nemico. Il conte glor glorio, ambecche scouto pa. Destule striadisch, de porte stremà. Esperes deserte, resistir, renegar.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 6 euros.
2: I fall in love.
3: Perché la Gioconda che il quadro è il mai conegut de France, beir e de monte. A queste ouvre che è realizzata per Leonardo da Vinci alla fine del siècle VII, che è tan misteriosa come intemporale. Da Vinci qui inventa una tecnica che si chiama sfumatos, che consiste a estomper un contour e la ombre per creare una transizione douce tra le colors, che utilizza tabè la superposizione delle peinture che sono quasi trasparenti. Il risultato è una Mona Lisa che ha espressione enigmatica quasi vivente, che utilizza tabè le nombre d'or, qui est considérée comme la perfection, le mystère qu'entoure

le importa. E questa tappa qui in indrizz, io sono dal portal, mentre passa nel nus bailes.

Lumeggi Givago, musico de Maurici Jarre. Aro Labido es Pulido, un comedio drammatico italiano de Roberto Benigni, sortito in 1998. L'obro de Benigni conto Labido d'un paire e di son drollo in barat di un camp de concentrazione in 1939 a Arezzo in Italia. Un film plein emozionnant, ambito musico che se pot pas d'oblidare.

Blue Kid, film de Charlie Chaplin che è scritto per la musica. Altri film americani dopo Blue Kid, Bucky di Entertainer, pareguto in 1973, se la musica è scritta per Scott Joplin, si può usare di un nostro indicativo, Bucky dunque la musica di The Entertainer.

et Arulu Fusil Biel, film di Robert Enrico, che è sortito nel 1975 e che conta l'istoria di un medge che si venga per la morte violenta di sua femme e di sua drollo assassinati nel 1944 per dei soldati alemanni. Storia ispirata dai drammatici momenti vécuti per i villages di Oradour sur Glane. Bacchi la musica di François de Roubaix, è scritta per lo Biel Fusil. E a tal s'acabarà l'émission, merci di nous avoir seguiti e di nous, di Mona Fidels, a Leo.